0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.